Quando la mozza santa se ne vanno, quando la mozza santa se ne vanno, e lasciano la gente allo sconforto, e lasciano la gente allo sconforto, che già che sono saggi sospiranno, che già che sono saggi.